0: ham.
1: Papa yɛ kɔ.
0: Verse 5 no.
1: Yɛ kɔ.
0: Enti sunti enti wo behwinti awia.
1: Enti asofo no yɛ behwinti hinti awia. Asofo na manod ne ne abwade awia pao. Na ne kɔkɔ mati ate because yɛ nya ni wo wati o man ni mkoa.